patrizia bella, mi miei di caos. Mi fende non ceseni, ma se non alti da slette del clemma, hai messo aspi.